me per valloni. Con le nevi e scioglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quel pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non

0: Eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: È pieno il paniere, a penitenza!
1: So, me lo no!
0: Oh, mi ringresce! Va di quando esce chiuda!
1: Ma...
0: Boh!

0: e la donna gelosa. Un breve istante la rimando, eccomi.
1: Sono strego di falsi più non prego.
0: In questo pagliarle cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: qual è il vostro disegno?
1: Enorme benefici, sire di stato, buscate la giù. Mia sorella!
0: La tanti!
1: Sì, ma scusa, più libre di riammento, ma sono

viaggiar fino ad otte mal sicuro. Temo nessuno. La cappella metti un orto ma chiuso, poi c'è.

0: eccellenza, di gran giubilo. Apprestate per il Tedeum. Resta, non mi trovo, ma bruto ogni angolo, raccoglie ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Mi sei forte?
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola!
0: Attenta!

vuoto, vuoto! Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo barbiere tu lo conosci? Certo! Il cesto del Vittor, ma non di meno, comunque che sai, io...

disse egli stesso, un Dio l'abbia già messo, altri fanno. Libera me, Domine.

piccolo che avvarrà addossi, chissà dove sia, sfanni scattagliolò per sua stregoneria.

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, con visto provvedi.
1: Sta bene il convegno.
0: Palazzo Farnese.

è la notte. Alla cantato ancor, manca la diva, e strintellando a botte,

santi Ignazio m'aiuta. Dille la signora seguimmo la traccia, giunti a un'erma di vita tra le frate perduta, e la ventrò. Ne si sola ben presto, allo scavalco onesto il muro del giardino con i miei cagnotti.

0: Era il pittore
1: Caradossi.
0: E sa dove l'altro s'asconde. Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia. Io lo trassi in arresto.
1: Meno male.

0: meglio. Dite, dove dunque angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta! Dov'è?
1: Non lo so!

0: e Angeletti?
1: Sì.
0: Basta romperti.
2: È svenuto.
1: Assassino!
0: Portatelo.
1: Voglio vederlo.
0: Portatelo.

0: d'eccellenza, l'angelo che al nostro giunge le succise.
1: E vengo sapendo, volte le volte,

0: simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier, quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordin ch'io vi darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

paradossi, a voi vi resta un'ora, un sacerdote i vostri cenni attende.